0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: vita.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Stay ready for this.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Allo?

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Notte di note.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: occhi a fanale tu.
1: Noi siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Stare con

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Brescia 7 Selecta, la musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Brescia 7 Selecta.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.000.

0: 2.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia dal 12 al 26.

0: Festa che ama tutti. Prost!
1: Gaprix, spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna. Non ha mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate le fresche biscottate Grissimbon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
7: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute.

7 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili e domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
6: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
7: Io di più, raga, time out.
6: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
7: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
6: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
7: Carta di debito in bank inclusi.
8: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
9: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
8: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
10: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
11: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
10: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, fiera del libro di Brescia. In piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
3: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con 2 vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
4: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
7: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
8: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
9: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili per voi sin da subito.
5: Brescia 7 Time.
6: Time o'clock.
5: A Radio Brescia 7 sono le 8.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: me.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 14:30, Michele

0: Jacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
0: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Hai guardato il volantino prima, vero?
14: Compralo subito, è 3x2.
13: 3x2 finisce stasera?
14: L'hai presa la Fidelity Card?
15: Con la Fidelity Card ti costa meno.
14: Hai visto che è sotto costo?
13: È a metà prezzo, prendine due.
15: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
16: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
17: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Oh.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Time out!
3: Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
2: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
2: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
6: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
7: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
8: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
9: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
10: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
11: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate le fresche biscottate Grissin Bon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza, salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
12: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
13: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico.

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
3: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
2: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne.

0: dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita, se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007. Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: nostri guai.
1: Disco Hit, la storia della musica, un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica

0: 27 settembre, dalle ore 14.30, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
6: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
7: Io di più, raga, time out.
6: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
7: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
6: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
7: Carta di debito in bank inclusi.
8: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
9: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
8: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
0: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: Il 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno. Hai visto che sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendine due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori dell'AIEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera

0: Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì appuntamento in Turchia, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia, perde giocando male a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Guts e Luque Bacchiot, un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
2: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Mi ha fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finito.
1: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini ha un moto d'orgoglio.
2: Sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
1: Lunedì ci si riprova, a Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
0: Infine la Formula 1, alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
4: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: jackpot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
6: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Nimis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
7: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
8: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Flame. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Select, la musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7.
2: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Ma quanto è piccolo.

0: sei magnifica.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
3: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, fiera del libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Buoni? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo.
6: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia. Espongono il materiale pubblicitario.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Basta scelta per

0: arte intonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Weekend con Marina. Con Marina Brognoli.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: senza via. Ed è subito weekend. Weekend con Marina.
1: Ma buongiorno, buon sabato 26 di settembre, io sono Marina e come sempre sono pronta a tenervi compagnia da adesso fino alle ore 13. Oggi devo dirvelo, non sono proprio carichissima e quindi vi chiedo, avete già preso il caffè? Perché vi chiederei una cosa, facciamo così, finisco di bere il mio, lasciamo spazio alla musica e poi si parte davvero, quindi via la musica!

Ed ora sì che sono pronta. Caffè bevuto, spero che anche voi siate pronti per questa mattinata insieme in questa bella, mi sembra bellissima direi, giornata di sole. E voglio partire subito col dirvi che oltre al nostro solito amico Riccardo Paroni, anche questo sabato avremo un altro ospite che raggiungeremo ovviamente telefonicamente. Per parlare di cosa, direte voi? Certamente parleremo del suo nuovo libro, ma non solo, perché andremo anche a lanciarvi un piccolo invito. Sapete che con oggi si inaugura quella che è la nuova edizione di questa Librixia 2026 e l'ospite che sarà con noi proprio nell'ultima parte di Weekend

Marina sarà proprio uno dei protagonisti di questa che è la 13ª edizione della Fiera del Libro di Brescia. Quindi direi tanti buoni motivi per restare sintonizzati, perché sapete che noi questa mattina chiacchiereremo anche di tante altre cose, quindi direi ancora un po' di spazio alla musica e tra pochissimo partiamo proprio col parlare di questa Librixia 2026.

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
1: Colorificio Sifra, pitture,

0: vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
6: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
12: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
13: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate le fresche biscottate Grissimbon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
14: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

gennaio, io alle 10:23 voglio tornare a parlarvi di Librixia. L'abbiamo iniziato questa mattina appunto facendo accenno a questo grande evento che, rispetto a quelle che sono le sue origini, ha una portata decisamente diversa. Non è più una fiera locale, ma ben sapete che è una fiera di portata internazionale e nazionale, la fiera del libro di Brescia, non solo però, direi proprio di tutta Italia. E numerosissimi come sempre saranno gli incontri, sempre ad ingresso gratuito, con autori di rilievo ovviamente del panorama nazionale, ma anche con degli scrittori nostri locali di riconosciuto valore ovviamente. E ci sarà lo spazio dei librai, spazio fondamentale, diciamocelo, e cuore di quella che è la nostra manifestazione. E cosa accadrà? Ci sarà come sempre lo spazio per l'attualità, il giornalismo, il dibattito civile, non mancheranno poi anche i linguaggi ovviamente dello spettacolo e dell'approfondimento culturale. Tema di quest'anno: leggere il mondo. E a proposito di leggere, voglio leggervi proprio quella che è la specifica rispetto a questo tema. Se andrete a recuperare anche il libretto, troverete che ogni pagina ci permette di guardare ciò che ci circonda con occhi diversi. Ogni libro è un invito a fermarsi, riflettere, conoscere e immaginare ciò che ancora non sappiamo. Direi un pensiero davvero molto molto bello, che apre verso un futuro importante. Questo messaggio tra l'altro viene riportato in modo sublime sulla copertina, sulla locandina anche di questo evento, questa Librixia 2026, nella quale ovviamente il palinsesto è fortemente collegato a quelle che sono le urgenze del presente, in una sorta di bussola tematica, no? Sono circa 190 gli appuntamenti, tante iniziative anche rivolte agli studenti. Io come sempre vi rimando, per quello che è il calendario, il programma completo, al sito librixia.eu. Ma ovviamente le novità su questa fiera non finiscono qui, quindi un po' di musica e dopo l'informazione continuiamo a parlarne.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischie dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso a battersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, al ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
3: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
4: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
5: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ma quanto mi piace questo brano, bellissimo, l'ho cantato a squarciagola, anche se per voi, per fortuna, non ve l'ho fatto sentire in diretta, perché ovviamente un conto ascoltare i Pinguini e un conto ascoltare me. Vabbè, detto questo, torniamo a noi, perché per chi si fosse sintonizzato solo ora sulle nostre frequenze, stavamo parlando e andando un po' alla scoperta di questa 13ª edizione della Fiera del Libro di Brescia, Librix 2026. E come vi dicevo poco fa, tantissimi, numerosi gli appuntamenti in programma, come sempre, come da tradizione, da buona direi tradizione, e come da buona tradizione uno spazio è riservato anche più piccolini, per i quali c'è proprio uno speciale, chiamiamolo così, che è Crescere Leggendo, questi appuntamenti per i giovani lettori, e insomma è un modo per avvicinare sempre i più piccoli a quelle che sono le storie da scoprire, i personaggi, avventure, tutto un po' da immaginare anche, perché lo sappiamo che questa, che il libro ha questo grande potere. E c'è appunto Librixia Domani, questo è il progetto che torna proprio per accompagnare i bambini e i ragazzi alla scoperta dei libri, ma per farlo in modo ovviamente divertente, creativo e anche coinvolgente. E quest'anno lo si fa attraverso i segni e i colori e anche la fantasia di Anton Jonata Ferrari, questo illustratore bresciano, premio Andersen 2007 e autore anche dell'identità visiva proprio di Librixia 2026. Non poteva, direi, esserci a questo punto interprete migliore per raccontare proprio l'invito a quelli che sono i lettori di domani, perché davvero ogni storia è come se aprisse una piccola porta, lo sappiamo, e ogni pagina va ad accendere anche delle domande, e questo, diciamo, è il grande potere dei libri, quello di aiutarci a conoscere un po' meglio quello che è il mondo al di fuori di noi e che andiamo tutti a vivere. Detto questo però, ora vi rinvito a visitare il sito, ovviamente, che è librixia.eu, dove trovate al meglio tutti i dettagli di questa grande fiera del libro.

0: Ma la bellezza di questo brano alle 10:43 sulle frequenze di Radio Brescia 7 è qualcosa di assolutamente, lasciatemi dire, magico. The Joker and the Queen, questa canzone bellissima e che riconferma che i duetti funzionano proprio, e il connubio di due voci davvero riesce a creare qualcosa sempre di molto molto magico, crea un'atmosfera particolare, diciamocelo, la fusione di due voci. Bello bello bello dunque, ma noi ci stiamo portando a quest'ora verso la conclusione di questa nostra prima ora insieme, e io mi sono resa conto che non vi ho ancora ricordato i nostri numeri 334 907 9007 e 030 28 84 544. Io lo so che li conoscete a memoria perché sono già arrivati dei messaggi, e non le specifico, ne è arrivato uno che vorrei proprio farvi sentire perché ci dà dei consigli che potrebbero essere davvero molto molto interessanti. Sentite un po'.
1: Marina Brognoli, tutto maiuscolo, tutto attaccato, evidenziato. Ciao spettacolo, il weekend con Marina Brognoli a Radio Brescia 7 è tanta roba. Ciao Fotonica dallo Zuccone, pazzi di rugby. Andiamo al mercato anche oggi che è sabato, ma in teoria si va 7 giorni su 7 al mercato. È troppo bello, a me mi piace tantissimo. A sabato dov'è che si va Marina al mercato? Si va a Gottolengo, a Padenghe, a Salò, a Lumezzane, in piazza Loggia a Brescia, in piazza Loggia a Brescia, che è spettacolare, a Breno, a Rezzato, mercato agricolo contadino, e poi in quel di Montichiari. Ciao spettacolo, buon weekend, a domani, ciao!
0: Ma fantastico questo suggerimento, direi di sì, i mercati ci sono tutta la settimana e nel weekend spesso si vanno a mescolare con quelli che sono gli appuntamenti proprio del weekend, con tante proposte per iniziative, mostre, momenti di incontro, di appuntamento. Ora, io direi però, data l'ora proprio, vi suggerisco di continuare a restare sintonizzati perché lo sapete, tra pochissimo abbiamo il nostro meraviglioso collegamento telefonico con il nostro Riccardo Paroni, ovviamente, perché così andremo a conoscere meglio quale sarà il tempo in questo fine settimana e non solo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Kessler.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
3: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
4: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti grammi 700, 1 euro.
5: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
8: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
9: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
11: A Brescia, Rezzato, Chiari.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
13: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: su queste note alle 11.06 precise, che appuntamento c'è? Lo sapete, l'appuntamento con le previsioni meteo, che ovviamente non mi metterò a darle io per evitare di dare i numeri e dire qualcosa di assolutamente sbagliato. Perché? Perché noi ci affidiamo ai professionisti. E come sempre collegato con noi telefonicamente il nostro Riccardo Paroni. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, ciao Marina.
0: Ciao, buongiorno. Non dirmi che sei in giro quest'oggi.
1: No, sono a casa.
0: Ah, molto bene. Ci stiamo dedicando al giardinaggio?
1: In realtà ho pedalato un po' stamattina, ho fatto un bel giro in bici, sono okay. Alzato presto, ho fatto una bella un bel giretto sulle due ruote e adesso sono a casa.
0: Anche tu sei iperattivo come me, già capito, molto bene, ottimo. Siamo una bella coppia, direi, insomma, già di prima mattina svegliamo i nostri ascoltatori in questo modo bello carico. Ma io non voglio perdere tempo, non voglio rubarti spazio, quindi il microfono è tutto tuo, sentiamo un po' com'è il meteo di questo fine settimana e non solo.
1: Certo, volentieri, anche perché ho buone notizie per gli amanti del sole e dell'alta pressione, in quanto le previsioni per il fine settimana e anche per i prossimi giorni sono praticamente in fotocopia: alta pressione, tempo stabile e tra l'altro anche temperature superiori alla media del periodo. È chiaro che adesso siamo in un periodo dell'anno in cui il caldo non può più creare disagi, quindi non dobbiamo preoccuparci, immaginare il ritorno dell'estate con i 35 gradi, ormai siamo a fine settembre. Però per capire se una temperatura è anomala o meno

0: Dobbiamo sempre fare riferimento alle serie storiche. Ecco, a fine settembre sarebbe normale avere delle temperature massime intorno ai 23 gradi più o meno, e in realtà già oggi pomeriggio arriveremo intorno ai 25, domani anche 26-27, e anche all'inizio della settimana avremo delle giornate stabili e con temperature vicine ai 26-27 gradi, quindi valori decisamente elevati per il periodo.
1: Beh, direi che non è male comunque, anche se devo dirti che dobbiamo continuare, a mio avviso, a vestirci un po' a cipolla, perché se ti metti al sole hai una percezione della temperatura, appena ti sposti all'ombra, insomma, magari la felpetta ce la teniamo addosso.
0: Ecco, tra l'altro, esatto, siamo in un periodo dell'anno in cui l'escursione termica è abbastanza accentuata, quindi ci si sveglia con temperature frizzanti, accadrà anche nei prossimi giorni, per poi ritrovarsi nel pomeriggio magari con 26-27 gradi, quindi è proprio un periodo in cui sono avvantaggiati quei pochi che, come me, io dico pochi perché vedo poca gente vestita come me la mattina presto, io già in maniche corte sto bene stamattina alle 7 con quei 14-15 gradi in maniche corte e stavo proprio benissimo, però mi rendo conto che non tutti hanno questa percezione del caldo e del freddo, la mia è indubbiamente un po' anomala, quindi io maniche corte e non sbaglio, però chi invece giustamente soffre un po' di più le basse temperature mattutine ha bisogno chiaramente di una felpa o di coprirsi un po' di più e di vestirsi a cipolla.
1: Beh, devo dirti che in realtà la mattina quando porto i bambini a scuola sembriamo una famiglia di disagiati, perché i bambini hanno bermuda corti e io ho la felpa, quindi sembriamo usciti che sembriamo usciti da due case diverse, quelle situazioni un po' dove dici ma tu da dove arrivi, cioè non arrivate dalla stessa casa o avete fatto lo stesso tragitto?
0: Io stamattina ero in bici in maniche corte e pantaloncini corti, ho visto persone con la cuffia, con
1: ottimo,
0: per cui quello strano sono io, me ne rendo conto, però
1: no però capisco che proprio abbiamo una percezione tutti differente rispetto quelle che sono le temperature.
0: È vero.
1: Però vabbè, detto questo, tu mica ci vorrai salutare subito, vorrai raccontarci una
0: certo,
1: piccola chicca,
0: una piccola curiosità.
1: Grazie.
0: Visto che parlavamo di serie storiche, di temperature medie, noi abbiamo la fortuna di avere due serie storiche, quelle di Gedi e dell'Istituto Pastori, che hanno quasi 80 anni di dati. Le prime rilevazioni risalgono al secondo dopoguerra. E c'è un mio amico Stefano Masneri che sta facendo un lavoro di ricerca storica. Il suo sogno è quello di arrivare un giorno a creare un vero e proprio Atlante, con fonti che parlano di eventi meteorologici nel Bresciano, parliamo proprio del Bresciano, risalenti a secoli e secoli fa. Non esistevano ancora le stazioni meteorologiche all'epoca, però ci sono delle note di quelli che probabilmente erano un po' appassionati di meteo all'epoca. Vi do solo una curiosità, adesso prendo proprio la fonte, pensate che nel 1481, veramente parliamo di un'altra epoca, c'è un testo che recita che in provincia di Brescia, proprio la pianura bresciana, il mese di agosto fu particolarmente freddo, tanto che brinò per due notti. Immaginate, notti di brina.
1: Pazzesco.
0: In agosto, accadeva nel 1481. E poi ci sono tantissime altre curiosità storiche che pian piano sta raccogliendo Stefano, e il sogno appunto è quello di arrivare un giorno a creare un vero e proprio Atlante.
1: Beh, devo dirti che il progetto è veramente bellissimo, anche perché io non sapevo, nella mia ignoranza, che potessimo tornare indietro così tanto nel tempo e avere queste fonti, non le avevo la più pallida idea.
0: Un po' online e un po' proprio nelle biblioteche, dove
1: certo,
0: ci sono questi archivi incredibili, con molta pazienza, è un lavoro che richiede tantissimo
1: certosino
0: tempo, si riescono sì a trovare questi appunti, queste note meteorologiche risalenti a molti secoli fa, quindi davvero molto interessante.
1: Pazzesco. Allora noi non vediamo l'ora che questo Atlante, lo possiamo chiamare così, meteorologico,
0: speriamo, che è un lavoro che richiede tempo, ma
1: arrivi pronto.
0: Sono sicuro che Stefano ce la farà, esatto, e io vi darò sicuramente la notizia.
1: E noi faremo il tifo per lui, ovviamente, perché adesso siamo tutti curiosi e vorremmo averlo per le mani questo volume, io te lo dico. Sarò una dei primi ad acquistarlo, perché è qualcosa che affascina molto, l'idea di poter capire anche cosa è successo in passato, e poi fa parte di noi, quindi molto molto bella questa iniziativa e questo progetto.
0: È vero, concordo.
1: Detto questo, noi ci risentiamo settimana prossima? O ci dai buca?
0: Sì, io spero di avere qualche novità e non di dovervi dire solo tempo stabile a oltranza, anche se so che molti sono contenti del
1: è
0: sole.
1: È piacevole la notizia.
0: Vedremo che cosa succederà fra una settimana. Di sicuro almeno fino a sabato io penso che avremo tempo stabile e temperature miti. Poi fra una settimana ne riparleremo insieme.
1: Perfetto, allora ci salutiamo e ti rimando all'appuntamento di sabato prossimo, sempre alle 11.06. Noi siamo precisi, mi raccomando.
0: Ci sarò sicuramente. Intanto buon fine settimana a tutti.
1: Grazie Riccardo, a presto, grazie mille.
0: Ciao.
1: Allora, dicevamo quindi un appuntamento fisso, quello con il nostro Riccardo Paroni, che non vogliamo assolutamente perdere. Ora direi spazio alla musica e arriva Saif, o Saif, come preferite dirlo, e poi un piccolo break pubblicitario. E poi ovviamente torno da voi, perché lo sapete quanto mi piace chiacchierare insieme a voi. Quindi vi aspetto, anzi, mandate tutti i vostri messaggi, qualora ne aveste, di vocali o scritti, al 334 907 9007. Vi aspetto qui.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.

0: Fette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

E ditemi un po', voi avete già dei programmi per questa sera o per il fine settimana? Perché dando uno sguardo all'orologio io vedo che solitamente in questa fascia oraria iniziamo col dare uno sguardo a quelli che sono gli eventi che vanno ad animare la nostra Brescia e non solo, anche la nostra provincia per il fine settimana. Ma proprio per questo

vorrei segnalarvi cosa accadrà domani, nello specifico su quelle che sono le nostre frequenze. Perché? Perché domani sarò in diretta qui dallo studio 1 di Radio Brescia 7, ovviamente, molto prima del consueto orario. Vi starete domandando perché, o forse lo sapete già visto che ci seguite in modo attento durante tutta la settimana. Sì, perché da domani mattina partiremo con una bella diretta dalle 9:30 fino alle ore 10 circa, con collegamento con Campo Marte, dove si svolgerà la Race for the Cure. È giunta alla sua 12esima edizione questa manifestazione di Come in Italia per la lotta ai tumori del seno. Vede proprio in questo spazio di Campo Marte la conclusione di questa 3 giorni, perché come sapete il Villaggio della Salute è stato aperto ieri e sarà disponibile e aperto fino proprio a domani, quando ci sarà la conclusione di questa giornata, grazie a questa race, a questa corsa, che vedrà anche dei premiati, insomma. Poi a partire dalle ore 10 noi staccheremo dalla race per andare a Padenghe, dove ci sarà il nostro Giorgio Zanetti, che sarà appunto in diretta per il consueto appuntamento con la radio in piazza. Ma non è finita qui, perché poi noi torneremo poco prima delle 11 nuovamente a Campo Marte, dove sul palco ci saranno la nostra Maddalena Damini e in postazione radio Alex Rusconi e Fulvio Marini, per proseguire proprio il racconto di ciò che sta accadendo, o cadrà, scusatemi, a Campo Marte, proprio in occasione di questa race. Quindi qual è l'invito, direte voi? Beh, l'invito è sicuramente partecipare a tutti questi bei momenti, ma per chi fosse impossibilitato, l'invito è quello di continuare a seguirci restando proprio sintonizzati sulle nostre frequenze, così da avere tutti gli aggiornamenti del caso rispetto a questi due importanti appuntamenti.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischie dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso a battersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, al ginocchio non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.

0: la Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate Le Fresche biscottate Grissimbon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
5: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: 10 trascorse da 43 minuti e noi ci portiamo verso la conclusione di questa nostra prima ora insieme, e lo facciamo con una curiosità legata proprio alla data di oggi, quindi a questo 26 settembre. Ma attenzione, dobbiamo tornare indietro nel tempo, perché era il 1987. Cosa accade in quella precisa data, in quel preciso anno? Venne pubblicato l'album di Luca Carboni, album omonimo di questo cantautore italiano, che conteneva dei famosissimi brani come Sarà un uomo, Lungomare. Insomma, Luca Carboni, questo cantautore musicista italiano che fin dai suoi esordi, dobbiamo dirlo, si è distinto per il suo carattere un po' intimista, un po' riflessivo, che torna ovviamente proprio nei suoi testi, nei testi delle sue canzoni, canzoni bellissime. Ma non so se vi ricordate che Carboni debuttò sulla scena musicale nel 76 come chitarrista e compositore, e poi esordì da solista solo nel 1983. Ma ciò che forse ricorderete è una canzone che io mi porto da sempre nel cuore. Era il 1992, perché in quell'anno Luca Carboni vinse il Festival Bar, non so se vi ricordate, con una canzone bellissima che è Mare Mare. E quindi a questo punto direi, perché non ce l'ascoltiamo insieme? Vi va? Questo è Luca Carboni con Mare Mare.
1: Weekend con Marina.

E non so voi, ma io ho un sacco di ricordi legati a questa canzone. Avevo 12 anni all'epoca e l'abbiamo ascoltata per un motivo specifico, per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, perché dicevamo che venne pubblicata, ci fu questa pubblicazione il 26 di settembre di un album molto importante di Luca Carboni, che era l'album del 1987, ma questa canzone nello specifico si collegava a quella che era la vittoria al Festival Bar nel 92. Beh, insomma, un bel ricordo, e ogni tanto sapete che andiamo a ripescare dei brani più antichi, diciamolo così, ma perché hanno fatto un po' la storia della musica italiana e non solo. Ma torniamo a noi, perché ve lo annunciavo ad inizio puntata, tra pochissimo avremo un collegamento telefonico con uno degli scrittori protagonisti di questa Librix 2026. Sto parlando, finalmente posso svelarvelo, sto parlando di Matteo Salvatti, uno scrittore che ha un curriculum davvero di tutto rispetto. Non sto qui a elencare tutto e magari vi do solo due indicazioni. Pensate che lui ha fatto degli studi di storia dell'arte, di storia, è uno scrittore sì, ma è anche un giornalista che ha collaborato davvero con molte importanti testate italiane, e da 18 anni ha fondato una sua casa editrice che, oltre a libri, edita anche tre giornali. Insomma, un grande lavoro, sempre dedicato al mondo della parola e della comunicazione. Un curriculum questo davvero importante, come ben potrete capire, ma ora non voglio svelarvi tutto perché sarebbe carino sentire anche le sue di parole, non solo le mie. Quindi vi dico solo che questo libro, che verrà presentato martedì a Librixia, è davvero stato già menzionato da tantissime testate giornalistiche perché hanno apprezzato questo stile veloce, ironico. Insomma, non svegliamo niente, restate sintonizzati, mettetevi comodi, perché tra pochissimo andremo a parlare proprio con Matteo Salvatti.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
5: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti grammi 700, 1 euro.
6: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
10: Buoni? Ma vai da Conad. Dal 21 al 27 settembre ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
9: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
10: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
15: Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!
2: .06 puntuali in questo preciso istante e io devo dirvelo, finalmente è arrivato il momento di incontrare, anche se solo telefonicamente, l'ospite di oggi. Sto parlando di Matteo Salvatti, uno degli scrittori che parteciperà con il suo libro ovviamente a questa Librixia 2026. Quindi vorrei dare proprio il benvenuto a Matteo, buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno Marina e buongiorno a tutti coloro che ci stanno gentilmente ascoltando.
2: Ma che meraviglia, che bella voce carica, sei sveglio da motu, vero? Dillo.
3: Ma da qualche giorno.
2: Da qualche giorno, ma sì, perché comunque Librixia è un'emozione e io credo che anche per uno scrittore, un giornalista così come sei tu, confermato, in realtà però l'emozione di salire su quel palco sarà qualcosa di incredibile.
3: Sì, perché io, come hai detto, faccio presentazioni dei miei libri un po' in tutta Italia, ma citando quindi quando si citano i santi si sa che è proprio Evangelo, no?
2: Non, ecco. Si sbaglia.
3: Non si sbaglia. Giovanni Paolo II diceva: bisogna amare tutte le terre, bisogna voler bene a tutte le terre, ma bisogna... Mi senti?
2: Certo, sì.
3: Sì, ma bisogna amare la propria, ma bisogna amare particolarmente la propria.
2: Vero.
3: Quindi io casa mia è Brescia e quindi lì incontro i miei lettori, incontro poi, facendo anche appunto l'editore, incontro i miei clienti, i miei fornitori, incontro tante persone che conosco, quindi è un ritrovarsi e quindi un presentare, ma carico anche di una adrenalina colma di affetto.
2: Ma

0: devo dirtelo, io prima ho un po' snocciolato tutto quello che è il tuo curriculum, in realtà ho dovuto andare in sintesi perché sennò stavo qua due giorni a raccontare tutto quello che hai fatto. Ma detto questo, il libro che presenterai è Librixia, tra l'altro martedì 29, segnatevi l'appuntamento alle ore 15:30.
1: No, è oggi la presentazione.
0: Sto sbagliando,
1: oggi
0: perdonami. Allora oggi che giorno
1: pomeriggio.
0: È? Oggi 26.
1: Oggi è sabato.
0: Ma
1: oggi
0: sono
1: sabato,
0: fulminata
1: oggi
0: io.
1: Oggi è 3:30. Oggi è 3:30. No, ma meglio, perché questo ha fatto in modo che la gente si concentrasse di più sulla data, quindi oggi alle 3:30.
0: Che gaffe incredibile. No, allora, però torniamo seri, perché sì, noi ci conosciamo da tanto tempo, quindi mi permetto anche un po' di scherzare. Ma il libro ha un titolo curiosissimo. Si intitola Si salvatti chi può. 201 cose insopportabili di noi italiani. Allora, volevi farti odiare da tutti? Dimmelo.
1: No, ma in realtà pensa che tutti coloro che hanno letto il libro, sembra un paradosso, ma quando l'hanno letto mi hanno detto tutti: ma pensa Matteo, è proprio così,
0: esatto,
1: è vero, anche a me danno fastidio queste cose, anch'io le vedo, anche a me danno fastidio. E il fenomeno sociologico sotteso che io ne ho dedotto è che tutti vedono questi difetti, questi limiti, queste fragilità, queste debolezze negli altri, ma qualcuno dovrà pure averle, perché tutti le vedono negli altri e nessuno le vede in se stesse. È un po' strano che esistano solo negli altri, quindi evidentemente c'è un po' questo modo un po' italiano di essere molto brontoloni, di borbottare, di criticare, di vedere proprio tutto ciò che non funziona negli altri senza probabilmente fare un minimo di autocritica.
0: Allora, tu lo sai che quando parlo con te poi le chiacchiere diventano di ore, ma lo sai che radiofonicamente non si può fare, quindi arrivo a colpirti sul vivo. Dai, dimmi la verità, qual è il comportamento tra tutti quelli che hai un po' segnalato che davvero tu non sopporti nella vita di tutti i giorni? Dai, dimmene uno piccolo.
1: Che
0: si può dire?
1: Allora, ce ne sono di proprio così scegli tu tra i due. C'è quelli più importanti, più caratterizzanti, o quelli più piccoli ordinari, più feriali?
0: Dai,
1: più
0: piccoli ordinari, dai, stiamo in leggerezza.
1: Allora, visto che è leggerezza, la cosa che sopporto di meno è al supermercato, alla cassa, quando tu hai davanti due o tre persone, fai la coda e poi dicono apre cassa tot, e l'ultimo della coda automaticamente si sente in diritto di diventare il primo della nuova cassa che apre.
0: E tu dici,
1: e
0: ma perché?
1: Lui è stato lì a aspettare, e vedi, e nessuno che dica, ma prego, tocca a lei. No, l'ultimo della fila diventa il primo,
0: però,
1: che dico apre cassa, insomma questo da fastidio.
0: Io
1: dai,
0: mi permetto però di darti contro, perché diceva
1: perché una di quelle.
0: No, perché no, c'è uno famoso che disse gli ultimi saranno i primi. Ma come te la giochi? Dai,
1: gioco che me la sono tirata sui piedi citando i santi.
0: Hai visto?
1: E quindi tu sei andata oltre i santi per vincere facile.
0: Io ho chiamato le alte sfere, capito, in soccorso. Cercavo di trovare una soluzione a questo fatto, che è vero, però è molto comune in realtà, e spesso davvero ci sono delle cose, io l'ho letto il tuo libro, che danno un po' noia, diciamocelo. Però sai cosa? Che a volte secondo me è solo una questione di rispetto. Se tutti avessimo rispetto e sapessimo chiaramente che la nostra libertà, come si suol dire, finisce dove inizia quella degli altri, probabilmente certe cose potremmo evitarle.
1: Ma sai cosa ti dico? Ti dico che i francesi, io ho avuto un amico che ho incontrato, una mia ex giornalista, fidanzata con un francese, questo ragazzo mi ha detto che c'è un'espressione francese che designa proprio, che rappresenta gli italiani, e si dice system D. Io non sapevo cosa voleva dire system D. System D è un'espressione che deriva dal verbo arrangiarsi, ma e diventa proprio il modo che hanno gli italiani di fare le cose a loro modo, cioè di non seguire minimamente i protocolli, i metodi, le procedure, ma proprio quello di dire ma sì dai, io ce la faccio in una qualche maniera. È un po' il milanese gapensemino, ecco, è questo atteggiamento che però non risolve i problemi, perché nella vita c'è bisogno comunque di un metodo, di un modo di affrontare le circostanze, di protocolli, ecco, e questo è sicuramente un limite per gli italiani.
0: Adesso però noi non possiamo svelarle tutte queste 201 cose, ma perché io vorrei rilanciare nuovamente, e lo faccio fare a te così non sbaglio manco la data, perché ho capito che è oggi, però magari la sbaglio, e quindi ricordiamolo, l'appuntamento per incontrarti quando è?
1: È oggi

0: Pomeriggio a Librix in Piazza Vittoria a Brescia, a 3:30 io sarò intervistato da Elisa Filippini e parleremo appunto di questo libro, magari cercando di parlare un po' più piano perché rispetto ai tempi concitati della radio.
1: Qua si però, corre, si corre.
0: Sì, però penso che sia già stata fatta un'infarinatura generale del volume.
1: Io direi sì, anche perché abbiamo annunciato te come persona e sei una persona deliziosa da incontrare, quindi un motivo maggiore per andare a Librixia oggi. E il libro secondo me è molto interessante, quindi potreste andare a trovare anche delle cose in cui magari vi riconoscete e che si possono migliorare, diciamola così.
0: Sì, davvero, grazie.
1: Io
0: sì,
1: allora
0: sì,
1: guarda,
0: grazie.
1: Matteo, ti
0: sì.
1: ringrazio fortemente,
0: sì,
1: ricordo io
0: te.
1: Il titolo, Matteo sì. Salvatti, sì, Salvatti, chi può, ovviamente. Alla prossima.
0: Edito da Castelvecchi, siccome l'editore è un editore importante, mi dice sempre di nominarlo, io devo sottomettermi alle volontà delle altre per ricitare quello che hai detto tu.
1: Hai ragione.
0: Grazie mille.
1: Ciao, a presto.
0: Grazie.
1: Ciao. E allora un grande in bocca al lupo al nostro Matteo Salvatti per questo pomeriggio. Non ne ha bisogno, ma a noi piace comunque dargli i migliori auguri ad accompagnarlo in questa avventura qui a Librixia 2026.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27.

0: www.idealdental.it.
1: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
2: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Spot.
3: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
4: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su

0: fette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: Weekend con Marina.

Entriamo in questa nostra ultima ora insieme, sono le 12:23 in questo istante e ve lo dicevo poco fa, insomma vorrei parlare con voi un po' di eventi, dando proprio uno sguardo a quello che è l'agenda del nostro giornale di Brescia, dove devo dirvi che ci sono moltissime proposte per questo fine settimana nello specifico. Tra le

tante, ne ho selezionate per voi tre, numero perfetto e mio numero preferito tra l'altro. Poi magari la settimana prossima scoprirete anche meglio perché è il mio numero preferito. Detto questo, la prima proposta si chiama Positivity Cabin, sono 30 secondi di positività, è un progetto dell'artista e performer Andrea Bianconi che arriva sul Lungolago di Salò, anzi è arrivato perché è da ieri che è lì, fino al 27 di settembre in Piazza Serenissima. La presentazione ufficiale però si terrà proprio questo sabato alle ore 18:30 con gli interventi ovviamente delle varie autorità e soprattutto alla presenza dell'artista. Altra proposta invece è quella che arriva dal Musil, dalle 15 di oggi fino alle 17, vi invito a partecipare a questo nuovo appuntamento con esplorazioni urbane. Si tratta di un trekking urbano a San Bartolomeo, quindi si partirà da quelle che sono le antiche ruote fino ai murales, un'occasione secondo me bellissima per andare a scoprire proprio la storia, le peculiarità anche di questo quartiere, il quartiere di San Bartolomeo. La visita, attenzione, prevede un costo di partecipazione, dunque io direi per tutti i dettagli vi invito a visitare il sito del Musil. Ma voi direte, la terza proposta? Beh, se la volete, se volete scoprire qual è, vi dico attendete ancora un pochino. Ora musica, spazio all'informazione e poi torno da voi. Siamo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in place della Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stadio de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti, si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
3: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle

0: Spot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi.

0: negozio su esselunga.it.
1: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007. Bring the action.

poco fa vi ho lasciati un pochino in sospeso, diciamo così, perché parlavamo di appuntamenti, ed ecco la proposta per il terzo di questi tre appuntamenti di cui appunto vi stavo parlando poco fa. Vorrei infatti segnalarvi un evento che mi sembra perfetto, sia per l'ora, perché siamo addirittura del pranzo, sia perché secondo me i momenti conviviali sono sempre molto molto belli. Si rinnova quindi, devo dirvi, l'appuntamento con la Fiera del Casoncello Deco di Barbariga, che si tiene nel Palatenda presso gli impianti sportivi del comune di Barbariga, ovviamente proprio in questo ultimo weekend di settembre. Allora, l'evento, lo sapete, ormai è diventato questa una tradizione non solo provinciale ma molto più ampia, e è dedicato proprio a questa apprezzatissima ricetta del Casoncello di Barbariga, che tra l'altro è una ricetta che è stata riconosciuta come proprio denominazione comunale di origine Deco. Quindi, detto questo, direi che, vista l'ora, sono le 12.45, vi chiedo di restare ancora sintonizzati, perché tra pochissimo voleremo insieme verso quelli che sono i saluti finali, almeno per la giornata di oggi.

avesse seguito sin dall'inizio di questa mattinata insieme, devo dirvi che io domani però sarò in diretta a partire dalle ore 9, così proprio da potervi accompagnare nelle due dirette esterne che domani saranno protagoniste della nostra mattinata qui sulle frequenze di Radio Brescia 7 e che vedranno coinvolto il paese di Padenghe sul lago di Garda, dove ci sarà il nostro Giorgio Zanetti per il consueto appuntamento con la radio in piazza, e poi la diretta da Campo Marte per la Race for the Cure, dove sul palco ci sarà la nostra Maddalena Damini e in postazione radio ci saranno Alex Rusconi e Fulvio Marini. Arrivati a questo punto direi che altro aggiungere se non che vi auguro un buon pranzo e vi saluto, bella gente, a domani!

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days.

0: Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente, vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
8: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 13.
0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it. Spot.
5: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
6: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.it.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM, in attesa di quella psichiatrica, c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo della DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
1: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso, o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Sport. Calcio ha deluso le aspettative e la prima uscita della nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini. A Roma esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Belgio. Insieme ad un super Donnarumma, una delle poche note liete, il bolognese Nicolò Cambiaghi, che prova a portare una ventata d'ottimismo. Ascoltiamolo.
3: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti. Poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni, stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
5: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Spot.
3: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
4: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate Le Fresche biscottate Grissimbon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza, salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
5: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
9: Da Filippini, concessionaria Piazza.

0: maggio Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot.
0: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!

0: alla Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plane. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Spot.
5: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
6: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate le fresche biscottate Grissinbon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
7: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
8: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
11: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
12: Buoni? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
11: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
12: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 900

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Da Prix, spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Prix

0: della Lombardia.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna a Librixia, fiera del libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario?

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: La musica, un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito racefordthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Dal 26 settembre al 4 ottobre torna Librixia, fiera del libro di Brescia. In Piazza Vittoria e nei luoghi della città, 9 giorni di libri, incontri, idee e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Perché leggere significa conoscere, capire, immaginare. Quest'anno Librixia ci invita a leggere il mondo attraverso storie, voci e punti di vista capaci di raccontare il nostro tempo. Librixia è promossa dal Circolo Culturale Ancos di Confartigianato Imprese, Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia. Main sponsor BCC Agro Bresciano. Ingresso libero e gratuito. Scopri il programma su librixia.eu.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Time out!
9: Ragazzi, è il momento!
10: Ma siamo stanchi!
9: Lo so, le spese vi pressano!
10: Coach, ma cosa dice?
9: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
11: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
12: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
11: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
14: Hai guardato il volantino prima, vero?
15: Compralo subito, è 3x2.
14: Il 3x2 finisce stasera?
15: L'hai presa la Fidelity Card?
16: Con la Fidelity Card ti costa meno.
15: Hai visto che sotto costo?
14: È a metà prezzo, prendine due.
15: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
17: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
18: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito, dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. E lunedì si va in Turchia ospiti di Vincenzo Montella, e allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi prova a portare una ventata d'ottimismo.
2: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni, stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
1: Intanto stasera si giocano 2 gare di Nations: Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento. Basket, archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. 3 anticipi della prima giornata alle 19.30 l'ABC Roma, uno dei 2 nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20 Venezia Cantù, alle 20.30 Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la palla a volo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile, a contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia che detiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
3: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
4: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
5: Spot.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Prosciutto cotto Rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia.

0: un nuovo numero del bimestrale.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
2: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano.

0: del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
3: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
4: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
5: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Non ce la faccio più, oggi ho tre scadenze.

0: Enzo.
1: Io di più! Raga, time out!
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Buoni? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentornati all'ascolto. Gran Canaria, la splendida isola spagnola dell'arcipelago delle Canarie, non è solo mare, natura, arte e archeologia, ma offre anche un'enogastronomia di altissima qualità che ha reso famosa la sua cucina nel mondo. Ne parliamo con Silvia Donatiello, rappresentante dell'ente del turismo di Gran Canaria in Italia.
2: Gran Canaria è un'isola vulcanica e come tutte le isole vulcaniche è molto fertile, quindi tutto quello che è la produzione di frutta, verdura, la produzione agricola è spettacolare. Siamo vicino ai tropici, quindi frutta tropicale, cereali, legumi e poi tantissima frutta come le banane, una grande produzione in collina delle patate tipiche delle Canarie, pomodori, avocado, papaya, mango, manga e poi ovviamente oltre a quelli che sono i prodotti della terra abbiamo tutto quello che è pesca e allevamento a Gran Canaria e anche degli alimenti che ci sono arrivati dall'antichità, quindi dalle popolazioni direttamente dalle popolazioni preispaniche. Abbiamo un alimento, un superfood che è il gofio, che si tratta in realtà di cereali, principalmente grano o mais, che alle Canarie si chiama miglio, oppure cereali misti, che veniva prima tostato e poi macinato, quindi una farina cotta, pronta all'uso e che veniva usato come uno degli alimenti principali degli antichi abitanti di Gran Canaria e che oggi viene riutilizzato nella gastronomia sia in versione dolce che salata, come crema, come una sorta di purè con l'escaldon de gofio che è fatto con la zuppa di pesce, oppure come una mousse di gofio, un brownie, quindi insomma è un superfood.
1: E poi ci sono i vitigni autoctoni, antichi, e insomma è un posto speciale Gran Canaria.
2: Intanto siamo una Biosphere Destination, però con orgoglio posso dire che vantiamo 3 riconoscimenti dell'UNESCO, siamo riserva della biosfera per quasi la metà del territorio, più del 40%, patrimonio dell'umanità per i siti archeologici e destinazione Starlight per i cieli più puliti al mondo. Parlavamo di vini eroici in altitudine, vini molto mineralizzati, ma non solo vino, abbiamo anche liquori, abbiamo il rum, una delle distillerie di rum più antiche d'Europa e una delle poche piantagioni di caffè europee.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Silvia Donatiello e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
4: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
5: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti.

0: Olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro. E 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Brix.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Christmas. Brescia 7 Selecta. La musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
2: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili.

0: sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito racefordthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.

0: Gaga.it.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Buoni? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione
1: Nazionale. Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica

0: molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate riportandole in vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7. Spot.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Brics, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
7: Brics, fatti furbo, vieni Quicks.
6: Promozione valida in tutti i supermercati Brics della Lombardia.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
10: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa, ma che gran sorpresa!
11: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate le fresche biscottate Gris in Bon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza, salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
12: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
13: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
15: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa

0: La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
5: Spot.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Buoni? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
10: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendine due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
15: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
16: Salida del vuelo con destino a la

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Let's go.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1.500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
3: Bricks, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
4: Bricks, fatti furbo, vieni Bricks.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Bricks della Lombardia.
5: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Ma che gran sorpresa! Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione Tutto d'un prezzo. Prosciutto crudo Stella Negroni 90 grammi, 2 euro. Per i possessori di carta Ninis, grana padano DOP fresco di grattugia Ambrosi 60 grammi, 1 euro. Passata di pomodoro 100% italiano Mutti, grammi 700, 1 euro.
1: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Prezzo, prezzo tondo, quadra il conto, quadra la spesa. Ma che gran sorpresa!
5: Sorpresa! Dal 23 settembre al 6 ottobre è in arrivo la promozione tutto d'un prezzo. Yogurt intero Yomo per 2, 250 grammi, 1 euro. Fette biscottate le fresche biscottate Grissinbon per 28 grammi, 250, 1 euro. Pizza, salame o spinaci, oppure margherita ristorante Cameo 320 grammi, 2 euro.
6: Italmark, i prezzi tondi che fanno quadrare i miei conti.
7: Centro Biancheria.
1: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
9: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
10: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
0: Spot.
1: Extended Open Weekend Toyota Unica Bonera. Dal 19 al 27 settembre scopri nuova Toyota Yaris Cross con due vantaggi dedicati. Per i contratti stipulati durante l'Extended Open Weekend, kit invernale in omaggio e supervalutazione del tuo usato fino a 1500 euro. Più stile, più versatilità, tutta l'efficienza della tecnologia Toyota Hybrid. Dal 19 al 27 settembre vieni a scoprire nuova Yaris Cross da Toyota Unica Bonera. Toyota Unica Bonera, la tua Toyota a Brescia.
5: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
6: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Nanni Nember, partner Mini a Brescia e Desenzano. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia.

0: Fette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Reina. Ciao.
1: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo.
1: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
3: Tutto si crea, tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.
4: Tell

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose più vere.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: capoeira. Tutto si crea, nulla si distrugge, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound,
0: l'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Spot.
1: Ciao, sono

0: Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Seven Sound.
9: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
10: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
4: Aprix, fatti furbo, vieni Aprix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 Type 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Vi aspettiamo nelle nuove concessionarie Jeep di Fratelli Bonaventi a Manerbio e Rovato.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7

334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Seven Sound.
1: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

say. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito racefordthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: ci dividerà.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campo Marte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campo Marte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: più.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: sun.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra

0: S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ciao, sono Maddalena Domini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

0: parli più.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4

0: Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it

Ciao, sono Maddalena Damini. Volevo ricordarvi che torna a Campomarte il villaggio della salute. Torna la Race for the Cure. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Verranno offerti esami diagnostici gratuiti per le principali malattie femminili. E domenica 27 settembre, con partenza alle 10, la corsa camminata non competitiva per il nostro centro storico, con partenza e arrivo da Campomarte. Iscrivetevi sul sito raceforthecure.it o direttamente domenica mattina 27 settembre. Radio Brescia 7 sarà in diretta dalle 9.30 con la musica e la voce di tanti protagonisti. Vi aspettiamo!

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ultima convincente vittoria, i ragazzi di Eugenio Corini vogliono ripetersi anche in casa. Questa domenica 27 settembre dalle ore 14:30 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Dolomiti Bellunesi. Solo qui

0: su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
0: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
2: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
3: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Questa domenica saremo in diretta da Padenghe, sul lago di Garda.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Signore e signori, ci siamo! Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la nuova Leonessa. Questa domenica 27 settembre, dalle ore 18, Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palasport Città di Vicenza per raccontare il match fra S4 Energia Vicenza e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.